Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock, in the night.

6:42 minuti, questa è Radio Easy Rock. Siamo galli la mattina qui, eh? Basta soltanto sentire un chicchirichichì e il cerchio si chiude. me lo procurerò, l'effetto chicchirichichì me lo voglio procurare prossimamente in onda, alle 6, quando la userò come sigla. Intanto bentrovati da Nino Carollo, abbiamo sentito Lenny Kravitz con Dig In, e ricordiamo a proposito di Lenny Kravitz che c'è una gran bella puntata di Radio Easy Rock Anthology condotta da Domi Grande, e la potete ascoltare naturalmente su podcast, dove, tramite Strimmo, che è naturalmente un portale da visitare, perché lì trovate tantissimi contenuti, oltre che ascoltarci in diretta e ascoltare anche altre radio e del nostro grande gruppo, ovviamente. Ma ricordiamolo, potete ascoltare anche scaricando la nostra app, l'app di Radio Easy Rock, o andando direttamente nel nostro portale. Radio Easy Rock Anthology è l'altra One Night in cui naturalmente noi si approfondisce, si studia un po' qualche gran bella figura del rock and roll, e l'ultima puntata è andata in onda a maggio, è stata proprio dedicata al grande Lenny Kravitz. Adesso signore e signori, si torna nel 1987. L'album dei Cure, intitolato Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, era la fase più mielosa di Robert Smith, la fase in cui era follemente, lo è tuttora, innamorato della sua grande sposa Mary Poole. E questa è una delle canzoni proprio dedicate a lei. Why Can't I Be You? The Cure.

E vabbè, Manic Street Preachers, People Ruin Paintings e prima ancora i Cure, che hanno ispirato il nostro amico Gianluca a scrivere delle frasi d'amore. Si parlava appunto dell'amore viscerale che aveva Robert Smith nei confronti della moglie Mary Poole, e Gianluca, nostro ascoltatore, ha creato in lingua inglese ovviamente una poesia, una bella poesia strofa che non sto qui a leggere perché ho lasciato a casa gli occhiali. Dove l'hai pescata? In qualche portale pornografico di sicuro, caro Gianluca, ma dai, di prima mattina così pruriginoso, ma si può, dico io. Sono le 6:50, gente allegra, il cielo aiuta anche a quest'ora, e voi siete su Radio Easy Rock.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Pioggia di fatture spaziali da Saturno.
3: Fatture processate.
2: Pratiche nebulose.
3: Già chiuse.
2: Tempesta di atti in arrivo.
3: Depositati.
4: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
5: Per gestire le attività e aumentare l'efficienza dello studio.
4: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
6: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
7: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
6: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.
9: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione... gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
11: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.

0: Villa Prix, tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Acqua Color Sporic, quest'estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ehi, sulle mani. What I Like About You, Romantics, 2:02. Buongiorno, qui è Nino Carollo di Alarm Rock Show, Radio Easy Rock. State pronti, tra poco ci sarà il meteo, ci saranno le news, però io direi di arrivarci con una gran bella novità. Sono tornati gli Almost Monday e questa è Skinny Deep.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

51 anni, Ogni tanto così ci faccio anche una riflessione, dico porca miseria, 51, un disco che ha 51 anni e proprio oggi, 10 giugno 1975, gli Eagles pubblicavano One of These Nights ed era anche il loro quarto album in studio, e album chiaramente destinato a ridefinire i confini del country rock, disco che ha segnato anche una svolta cruciale nella carriera degli Eagles, ha mescolato le radici acustiche a sonorità molto molto più vicine al pop e all'R&B, insomma rhythm and blues, quindi fu accolto con un entusiasmo travolgente, andò veramente al top delle classifiche e nel corso degli anni l'album ha anche conquistato tanti dischi di platino, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, anche in Canada. Dunque dicono abbia superato la soglia dei 4 milioni di copie vendute, non male. One of these days, one of these nights, certamente è stato un gran momento magico che ci ha fatto anche un po' di malinconia, nel senso che queste canzoni, questi classici che rimangono sempre qui nei nostri cuori, quando le sentiamo rivediamo un po' tutta la nostra vita, ma soprattutto abbiamo la possibilità di quantificare il tempo che è passato e lì arrivano il dolore. Arriva il dolore, il panico. Oh, mamma mia. Vabbè, il tempo che scorre. Tempus fugit. Sono le 7-8 minuti, ma non siamo qui per filosofare, siamo qui per suonare del buon rock and roll. Adesso Radio Easy Rock vi fa sentire questa grande canzone dell'82 di John Cougar Mellencamp. Si intitola Hurts So Good. Here we go.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
2: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
1: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
3: A Monfalcone e a Trieste.
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
6: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
7: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti.
8: Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
14: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
13: Aperto tutti i giorni.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
8: That's me in the corner. That's me in the spotlight. Loser.
9: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sono le 7:21 minuti e tutto va bene, anche perché a Radio Easy Rock ci sono i Bon Jovi, avete gradito, Living on a Prayer. Adesso invece vogliamo ricordarvi gli appuntamenti con le nostre band ambassador nel prossimo fine settimana. Beh, si comincia con sabato 13 giugno con i Get On Funk Red Hot Chili Peppers Tribute al Circus Pub di Codigoro, provincia di Ferrara. Poi sempre sabato 13 giugno The White Tape Pearl Jam Tribute alla birreria Pintafonica di Maerne di Martellago, provincia di Venezia. Breakout invece, Foo Fighters Tribute, suoneranno sabato 13 giugno al birrificio Il Maglio di Galliera Veneta, provincia di Padova. E poi ricordiamo i Paper Cut, il 20 giugno saranno alla Baia di Casalmaggiore, provincia di Cremona. Mentre il 25 giugno ci sarà la nostra ennesima Radio Easy Rock Live, la nostra One Night, ovvero l'unplugged musica suonata all'interno dei nostri studi. Per l'occasione ospiteremo la tribute dei Nirvana, cioè Nirvana.it. Saremo in compagnia di Mattia Briggi, che poi è anche il frontman e l'alter ego del mitico Kurt Cobain, ok? Quindi segnate 25 giugno, giovedì, Radio Easy Rock Live a partire dalle 21, unplugged, rigorosamente live, in full effect. E adesso, finalmente! Li stavo aspettando, mi chiedevo, ma quando arrivano i fratelli Folwell, i Kings of Leon? Eccoli qui. Li sentiamo con questa canzone veramente memorabile, direi, del 2016, ed è Find Me.

0: Sono le 7:31 minuti, state ascoltando The Alan Rock Show. Questa era la band del compianto Scott Weiland, Stone Temple Pilots, ed era, l'immarcescibile plush.
1: Radio Easy Rock.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello. Sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sono le 7:39 minuti, la stavate ballando? Eh sì, perché dietro questa melodia così avvolgente di Every Breath You Take dei Police si nasconde amore? No, no, non si nasconde amore. In realtà questa rimane comunque una delle più così dei malintesi, ecco, uno dei malintesi più clamorosi della storia della musica, perché ricordiamo che Sting compose Every Breath You Take nell'82 quando stava in Giamaica, ed era un momento il suo molto buio della sua vita, segnata dal doloroso crollo del suo primo matrimonio. E nonostante il pubblico l'abbia da subito scambiata per una dolce canzone d'amore, al punto da diventare, pensate, diciamo una delle canzoni più gettonate ai matrimoni, il testo descrive in realtà l'ossessione, la gelosia, il controllo, diciamo così, asfissiante di uno stalker che sorveglia ogni singolo movimento della ex partner. Quindi non ha un contenuto d'amore, anzi abbastanza inquietante. Sappiatelo quindi quando ascoltate Every Breath You Take, leggete tra le righe.

che per me è una delle più belle voci femminili del rock in circolazione. Peccato che abbiano deciso che per loro quello che è il tour che c'è in questo momento è il loro tour d'addio. Fra l'altro hanno anche cambiato la data, l'unica data che fanno in Italia, per cui se avevate i biglietti per andarli a sentire il 25 di giugno al Parco della Musica a Milano, sappiate che invece nella stessa data si sposta il concerto all'Alcatraz. Poi tutto il resto rimane invariato, e rimane invariata anche questa decisione, a quanto pare, insomma, che non andranno più in tour qui in Europa sicuramente. I Garbage,

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
7: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
6: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
7: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
8: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
7: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
8: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
7: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

How You Remind Me, uno dei grandi grandi successi dei Nickelback, che sono davvero una delle band canadesi diciamo più titolate, se vogliamo guardare i risultati in classifica, i dischi venduti, insomma tanti bei risultati. Però non gli è riuscito di essere tra quelli, quei due o tre artisti canadesi che andranno a cantare nella cerimonia di apertura dei mondiali di calcio, che aprono domani giovedì 11 di giugno, senza la nazionale italiana. Ogni volta tocca ricordare sta cosa con grande sofferenza. Comunque domani inizia questo mondiale diffuso, che viene con partite che vengono spalmate appunto tra Canada, Stati Uniti e Messico, e ad aprire in Canada con tanto di spettacolo ci sarà Alanis Morissette, non ci saranno i Nickelback. Però in compenso cominciano a girare delle notizie, ovviamente sulle varie nazionali, che sono già arrivate nei paesi ospitanti, e ce n'è una bellissima, ma per loro non tanto. Comunque riguarda la nazionale di calcio svizzera, che giocherà praticamente e si sta allenando già nel centro di Carmel Valley, che si trova a nord di San Diego, quindi siamo ovviamente negli Stati Uniti. Ebbene, hanno pubblicato una foto di dove sono come centro di allenamento, con tutte le aree dove loro possono stare e dove non possono stare, perché fuori da quel centro di allenamento lì l'allarme è perché ci sono un sacco di serpenti a sonagli ed è pericolosissimo. Ma che vita è, dico io, ma non è possibile. E invece è così che devono fare ed è così che si allenano. Intanto Machine Gun Kelly con Fred Durst, questa è Fix Your Face.

È facile sentire un legame con Lenny Kravitz, la sua trentennale carriera, le sue canzoni ti portano quasi a pensare di conoscerlo, poi in realtà ti sorprende sempre. L'altro giorno era sugli spalti a vedere il tennis, era a Roland Garros. Dici, Lenny Kravitz si interessa al tennis? Si interessa anche al tennis, d'altra parte vive prevalentemente a Parigi, quindi ci può anche stare. E Lenny Kravitz è stato anche protagonista dei nostri podcast, quelli di Radio Easy Rock Anthology, che insomma ti permettono di conoscere un po' di più dell'artista. Se ve lo siete perso, vi siete persi questa puntata, cercatela nel sito radioeasyrock.it. In Anthology trovate non solo la sua storia, ma altre storie di grandi artisti del rock. Oltretutto Lenny sarà anche in concerto il 12 giugno, questo weekend, a Firenze Rocks. Guess Who, American

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
2: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
3: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
2: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
4: A Monfalcone e a Trieste.
5: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
6: Acqua Color Sporage. Questa estate, gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
9: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Cavescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Cavescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.
5: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Server giù, PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
9: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
8: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
9: Aperto tutti i giorni.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama a Radio Easy Rock. E a Radio Easy Rock si possono inviare anche i WhatsApp. Si inviano al 388-893-6699. Un po' di memo ogni tanto non guasta. Un memo anche per ricordare che un'altra bella band, quella dei Mumford & Sons, arriverà qui da noi il 7 luglio a Rock in Roma, unica data italiana di questo lungo tour che li sta davvero portando in giro dappertutto. Solo che hanno fatto una scelta precisa quest'anno. Hanno scelto di suonare come headliner, però in grandissimi festival rock, una specie di carta d'identità del rock. Sono proprio loro, Mumford & Sons con Chris Stapleton.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card.

La musica dei Verve con Love is Noise e la musica di Richard Ashcroft, però da solista, da molti anni è solista, e arriverà anche lui in Italia il 21 giugno al Lido di Camaiore, provincia di Lucca, per un bel concerto che, guarda caso, arriva proprio nel giorno del solstizio d'estate. Io amo tantissimo queste date, mi piace, trovo che siano sempre piene di fascino, insomma, per quanto mi riguarda, e poi magari a voi non può fregare di meno, direte ah che bello, magari è solo un fine settimana e va bene così. E parlando di suggestioni, mi è piaciuto molto il racconto degli Editors in merito a come è nato il nuovo album. Hanno raccontato che si sono chiusi in una stanza di uno studio di registrazione in una contea, quella del Gloucestershire, e l'estate dell'anno scorso hanno detto ci chiudiamo qui finché non scriviamo le canzoni nuove. Le hanno scritte e l'album c'è a tutti gli effetti. Ci ascoltiamo Call It In.

0: Radio Easy Rock.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

La musica di Bryan Adams con la sua Summer of 69, che è poi una canzone che in realtà ha un significato ben diverso da quello che uno pensa. Non ci dedichiamo a questo adesso, no, assolutamente, ma visto che ci manca ancora un po' di tempo da passare insieme fino alle 14, ci dedichiamo alla musica nuova, quella degli Almost Monday, questo trio indie pop di San Diego che sta già lavorando sul nuovo album, un paio di singoli già usciti, mentre contemporaneamente però sono in tour. Non il loro tour, sono di supporto ad altre due band rock pazzesche, sono in giro per gli Stati Uniti, in pratica ai Young Giants e ai Cold War Kids. Bene, la canzone che ascoltiamo è nuova, ogni tanto ci piace presentare cose nuove qui a Radio Easy Rock, lo sapete. Si tratta di Skinny Deep, che ha proprio tutto quel sapore tipico della California.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
2: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
3: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
4: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
5: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
4: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
6: A Monfalcone e a Trieste.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: A noi piace mantenere le promesse.
9: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Voglia di aria aperta?

0: campeggio, ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia. Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
7: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.
8: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
9: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Coldplay, che effettivamente hanno assolutamente ragione a urlare viva la vida, anche perché sono reduci da quel tour pazzesco che li ha portati in giro per il mondo, sì, anche in Italia, e che ha dato loro, insomma, soddisfazioni decisamente interessanti. A chiudere la prima ora della nostra Highway to Rock, il nuovo di Young the Giant si chiama Evergreen.

The Foreigner con Hot Blooded sono loro a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Oh, il 5 giugno è uscito il nuovo album dei Death Cab for Cutie, si chiama I Built You a Tower, e soprattutto è il numero 11. Io avevo un po' perso il conto perché erano un bel po' che non si facevano sentire e sembrava addirittura c'erano delle brutte voci in giro, ma brutte, che dicevano che insomma non erano proprio in buonissimi rapporti. Invece sti 5 ragazzi hanno detto ma de che sono tornati, si sono messi a lavorare in studio e hanno fatto uscire per l'appunto questo I Built You a Tower. Dentro c'è anche la storia di un bambino che fa i capricci.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
4: Azienda Caduna presenta le offerte del mese.
5: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
6: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Azienda Caduna, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacaduna.it.
8: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
7: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Radio Easy Rock, viabilità.
13: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente, si verificano code in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano, sulla tangenziale di Mestre code verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
17: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Viaggia la nostra Highway to Rock fino in Canada per andare a trovare Alanis Morissette e la sua Hand in My Pocket, singolo del 1995. Ma è tempo di tornare nella vecchia Inghilterra per andare a trovare i Rolling Stones. Manca circa un mese, dai, quasi, all'uscita del nuovo Foreign Tongues, e non ci sono al momento date per un tour che vada a promuovere l'album. Allora, uno, gli Stones non hanno proprio così bisogno, secondo me, di promuovere gli album, nel senso che si promuovono da soli. Due, alla fine del 2025 avevano dato la colpa a Keith Richards. Non ce la fa. Keith non ce la fa, non si può impegnare, e secondo me da parte di Keith Richards c'era stato anche un tacito assenso, cioè aveva detto: ma sì, ma date la colpa a me, ma a me che mi frega. Però Mick Jagger è uno che non riesce, capito? È lì che frigge, e quindi recentemente ha detto: io sinceramente non vedo l'ora di tornare in studio, di tornare in tour con i Rolling Stones, e quindi mi auguro che ci possano essere delle date per il 2027. Com'è, come non è ancora effettivamente di tangibile, di concreto non c'è niente, però c'è un nuovo singolo, questo In the Stars.

California? Arriviamo. The Beach Boys, la loro I Get Around, pensate che era il 1964, terreno fertile per un'altra grandissima band, e cioè quella dei Beatles. Perché Paul McCartney, che ultimamente sta andando praticamente ovunque a promuovere il suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, aveva sempre un po' ridimensionato, no? Se volete, il peso dei Beatles. Quando gli chiedevano, ok, ma qual è la più grande band di sempre, lui rispondeva sempre, ma proprio sempre sempre, che se erano gli Everly Brothers, che peraltro erano anche una delle principali fonti di ispirazione, se proprio vogliamo guardare, per lui e per John Lennon. Invece ultimamente pare averci ripensato, e secondo me giustamente, perché proprio durante un'intervista ha detto sì, è vero, effettivamente io guardavo i Beatles sempre da una prospettiva molto personale, quindi vedendoci dentro anche tutti i nostri vissuti, tutte le nostre passioni, le nostre discussioni, però penso che i Beatles siano stati la più grande band di sempre. Io sono un loro fan. Paul McCartney però ci ha messo circa 60 anni per fare un duetto vero con l'amico Ringo Starr.

0: Mr. Paul McCartney insieme a Ringo Starr, questa è Home to Us.
1: Radio Easy Rock.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto. Non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Taylor Band, Abracadabra, alle 17 da 39 minuti, rigorosamente in diretta in questa Highway to Rock di mercoledì 10 giugno 2026. Vi siete già fatti un giretto per il nostro sito radioeasyrock.it? No, male male. Anche e soprattutto perché potreste trovarci, per esempio, tutti gli speciali che abbiamo realizzato per Radio Easy Rock Anthology, questo programma che mira un po' a celebrare le date importanti del rock and roll. E ti pare che il compleanno di Lenny Kravitz, voglio dire, non sia una data importante? Lascia fare. Infatti c'è proprio uno speciale affidato a Domi Grande che racconta un po' e ripercorre la carriera, ma anche la vita, se vogliamo, e la personalità del signor Lenny Kravitz, che adesso ci ascoltiamo con Stand.

0: Vieni a trovarci nelle concessionarie industrialcars.it e social.
1: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
2: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
3: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
4: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
6: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
7: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti.
8: Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
12: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
11: Aperto tutti i giorni.
13: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
14: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.

0: Alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

All American Reject, questa era Gives You Hell, che qualcosa stesse per bollire nella pentola, nel pentolone di Jack White, era chiaro con l'uscita di G.O.D. and the Broken Dreams e l'altro singolo di Reccio Demonico. Che però ci fosse un nuovo album quasi pronto ad uscire, beh, questa è una bella notizia. È l'album numero 7, uscirà il 10 luglio, si chiama Frozen Charlotte, contiene 13 pezzi, si apre proprio con i singoli che vi ho citato, già contenuti per l'appunto in quella uscita che era stata fatta proprio per l'International Record Store Day. E poi però c'è anche il fatto che l'album è seguito da un tour che porterà Jack White in Italia il 19 giugno. Intanto eccolo, nuovo singolo, Dollar Bill.

0: Radio Easy Rock. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
4: News. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccise nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket Serie A, giornata di vigilia della finale Scudetto. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mettetevi eleganti, per favore, tirate fuori il tacco, che ci sono loro, The Roxy Music, Love is the Drug. Sono loro che hanno aperto la terza ora della nostra Highway to Rock, che stamattina, quando la stavo preparando, la guardavo un po' così da sotto a sopra e ho fatto due calcoli per gli Smiths, perché è vero che usciva nel febbraio del 1984 quello che era il loro album d'esordio, si chiamava esattamente come loro, ovvero The Smiths. Loro hanno praticamente lavorato per 4 anni, ok, hanno fatto altrettanti album, però sono riusciti a lasciare un'impronta pazzesca in quella che era la musica degli anni 80, anche perché nel momento in cui uscivano c'era proprio la super sbornia new wave, capito? Erano tutti pazzi per la new wave e loro hanno un pochettino rimescolato le carte, hanno imposto questo sound che era subito identificabile, la chitarra di Johnny Marr, la scrittura decisamente colta, quasi un po' poetica, di Morrissey, eccetera eccetera, e dentro anche questa parentesi in quell'album che a me piace tantissimo, forse la parentesi più rock, What Difference Does It Make?

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
6: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
5: Aperto tutti i giorni.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
3: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it. Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanutta, una casa da vivere.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
12: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
13: Radio Easy Rock, viabilità.
14: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Nuovo aggiornamento, ancora lunghe code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code tra Castellana e Marghera. In direzione opposta tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione, sono segnalati forti temporali sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra l'innesto con la 4 e l'allacciamento con la 27. Torniamo sulla tangenziale di Mestre dalle 21 alle 5.30 questa notte chiuderà per lavori lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'ascolto.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
18: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

E che gli vuoi dire alle Hall? Questa era la loro Celebrity Skin 1998. Se è vero che buon sangue non mente, direi che Violet Grohl ha tutti gli ingredienti, perché effettivamente le sue cose vadano molto ma molto bene. Queste cose si sono poi tradotte in questo album d'esordio che si chiama Be Sweet to Me, in cui lei ha cercato di manifestare la sua parte più nascosta, quella che un po' forse poteva anche differenziarla dal sound del paparino Dave Grohl e dei suoi Foo Fighters, e direi che ci è riuscita per bene. Sapete che lei si è anche trasferita in una vecchia casa, la casa della nonna, per vivere lì da sola, e però pare che in qualche modo questo l'abbia un pelino inquietata, nel senso che ha addirittura scritto una canzone in cui specifica che c'è lo spirito della nonna che gira per la casa e lei non ne ha paura, però insomma la cosa non la lascia nemmeno tanto tranquilla. E la canzone è questa, Bug in the Cake.

0: Steven Tyler e Joe Perry, The Toxic Twins. Qui erano ancora molto più toxic che twins, non che siano mai stati twins, però insomma, comunque decisamente ne hanno passate delle belle tutte insieme. Gli Aerosmith, appunto, Sweet Emotion.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalpha trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalpha.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
10: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Capolavoro dei Linkin Park, uno dei capolavori dei Linkin Park, questa New Divide qui su Radio Easy Rock. A proposito di Linkin Park, sapete che tra le nostre band ambassador ci sono anche i Papercut Linkin Park Tribute, appunto, che vi aspettano il 20 giugno alla Baia di Casal Maggiore. Un po' prima, il 13 giugno, invece, i Get On Funk Red Hot Chili Peppers Tribute saranno al Circus Pub di Codigoro in provincia di Ferrara. Poi The White Tape Pearl Jam Tribute, 13 giugno per loro, birreria Pintafonica Maerne di Martellago. Se vi va un bel tributo ai Foo Fighters, allora non perdetevi il concerto dei Breakout, che saranno il 13 giugno al birrificio Il Maglio a Galliera Veneta in provincia di Padova. E poi attenzione, 25 giugno nuova puntata di Radio Easy Rock Live. Con noi ci saranno i Nirvana.it, che te lo dico a fare naturalmente, Nirvana Tribute, faranno un bel unplugged a partire dalle 21. Come as you are.

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Scriviamo il futuro digitale con i nostri software e lo rendiamo presente con i nostri partner pronti a darvi assistenza.
2: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
2: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
7: Aquacolor Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
9: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi sull'Iran, anche se conferma l'ipotesi di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare, segnalati movimenti dell'aviazione americana dall'est del Mediterraneo. Israele intensifica ancora i suoi raid sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese Luis Da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Infine la pallavolo, stasera alle 22 italiane a Ottawa, Canada, debutto della nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo, affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica col nuovo capitano Mattia Bottolo.
2: È un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
1: E da Alessandro ci ringrazio dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti di parco più hotel su caribebay.it.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
6: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Azienda Cadonà presenta le offerte del mese.
9: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
10: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
11: Azienda Cadonà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
12: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
14: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
15: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
14: Sì, usato certificato e garantito.
15: I chilometri sono reali?
14: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
15: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
14: No, oltre 300, pronte da guidare.
15: Prova superata, è la verità.
16: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
3: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
2: Aperto tutti i giorni.
4: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova verso Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Parliamo ora della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di domani giovedì alle 5.30 di venerdì 12 giugno verranno chiusi gli svincoli di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di giovedì alle 5.30 di venerdì chiuderà il tratto compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Questo sa di felicità.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock. In the night.